0: mpele
1: Temi waye bu
2: Ami jankere Shayi no demoni rebete
0: Oti ne sese megui sempele
2: Oh lo lo lo lo lo

0: Amore, lirule, no, anginja. Shigarba, shigarba. Mamma sita.
1: Oh no.
0: Bakina di deza, desia, fashita.

c'è la ma bimbo del mondo, c'è la ma sciaio ma io, a ma fermi c'è lì, c'è la ma quale vuole, c'è la ma bimbo del mondo, c'è la ma fai un sciaio.

Assalamu barkamu da haka barkamu da wannan lokaci kun kawo mu radio Najia FM 3.5 ko bakwai da kenan barkamu da wannan ta 12 ga watan shekara 2026 ana kokulin mai gaba tana shirye kai irin Najia FM ya abu baka irin wannan kuma na barka da wannan lokaci masu sauraron mu a masar shirshin da muka tana muku a wannan mako farko zamu dan shagaltar tafin da ke bisa laura a da mun da kuma zamu kawo muku shirye na musamman a cikin shirmu na rayuwar dan arewa a kurmi wato inda zamu kawo muku tahira da muka yi da wato a mutanen arewacin Najeriya kasance wato shirye da muke kawo shi akan irin yadda mutanen arewacin Najeriya suke rayuwa a garin nan inda muke tana da kan kasuwancin su akan al'amuran su ne da kullum inda muke din tattauna da su a wannan satin zamu kawo muku da muka tattauna da wasu wato ɗan arewacin Najeriya waɗanda wato masu suke da irin na ƙasa haka awar kamar gurago ne haka dai wanda suka ada suna harkoki na bara amma kuma suka aje harka ta bara suka koma wato kula da traffics wato kula da tafiye-tafi wato sifiri a jihar Lagos wanda ake kira traffic control kenan a cikin harshen turanci wanda zaka gansu a duma su zuwa irin bangaren Victoria Island haka zaka gansu akan kekunan su wanda suke tafiya dai haka suna ta control suna ta kula da al'amuran wato motoci da suke tafiya wanda wato san ace mai cikin hatsari amma za ka gansu a tsakiyar motoci haka suna tsaye da wannan mota su tsaye da wannan mota su tsaye da wannan mota haka za ka na gansu abun al'ajabi da abun ban annashuwa haka za ka gansu wanda za ka gansu da su tsaye da mota dole ta tsaya wanda muka tattauna su kan rayuwar su shin wannan abu da suke aika tashi su tabo wato irin daga gwamnatin jihar Lagos ko kuma ya abun yi kuma shin ayya suke gudanar da shi suna samun albashi ne kuma kauntar su dole masu zuwa bangaren Victoria Island Lagos za ka na dan gansu haka wata mutane uku ne haka dai mutanen arewacin Najeriya ne a wurin zamu tattauna da su akan wanda suke gudanar da wannan ayyuka nasu da kuma irin kalubalen da suke fuskanta da kuma irin cigaban da suke samu wannan aiki da suke na kula da harkokin wato sifiri a jihar Lagos a cikin wato shakalin shirye haka da ake samu wanda shi zai kamar misalin karfe 5:30 lokacin da zamu kawo muku labarin mu mako kamar yadda muka saba a ban labarin mu ne kuma zamu kawo muku wato a ban labarin mu ne zamu bude layukan mu don jira ayyukan masaro akan wato yawan ruwan sama da ake samu a jihar Lagos yanzu haka kusan sati biyu kenan ruwa yana ta sauka kamar da bakin ƙwarya babu dare babu rana kawai ruwa ne yake sauka wanda wasu rane da yawa sun fuskanci matsaloli da wasu rasa guraben su wasu rasa wuraren kasuwancin su wasu rasa ayyukan su da yawa shin zamu tura shi ya wannan ruwan sama wato ya shafi ayyukan ku da kasuwancin ku da gidajen ku da kuma tafiye-tafiyen ku na yau da kullum shine shirin da zamu kawo muku da ƙarshe bayan labarin mu da fatan za ku kasance da mu a lokacin zamu kawo muku wannan shirye-shirye a ƙarshen shirye-shirye na wannan mako daga zamu dan shakata da faifin da ke bisa naura da mun da kuma a zamu kawo muku shirin na gaba kamar da faɗa cikin shirin mu na rayuwar dan arewa a kurmi da ka shakata da faifin da ke bisa naura.

0: sala fuga e sala la fuga e sala la fuga e sala la fuga e sala la fuga e sala la fuga e sala la fuga e sala la fuga e sala la fuga e sala la fuga e sala la fuga e sala la fuga e sala la fuga e
1: Sesam sempre na fila, mas fila, siwa, mas siwa.